quanto tempo sei così? Hai già preparato il caffè? Saresti proprio la brava moglie.

0: moment per escoltar un altre clàssic. Una oda a la...
1: A aquesta
0: fuga romàntica, a la llibertat.
1: Via, via.
0: És una invitació a pegar a fugir.
1: Grigio. Pieno di mu...
0: Vesten de sí. Via con me.
1: I que ti son piaciuto.
0: En aquesta ocasió...
1: It's wonderful.
0: I escoltem aquesta meravellosa versió de Imparato, encara que ja coneixem. És un tema original del gran músic italià Paolo Conte.
1: I dream of you, you got the chips, chips, chips. Da di bu di bum, chi bum, chi bu bum. Da di bu di bum, chi bum, chi bu bum. Da di bu di bum. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. E via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,

She got the chips, chips, chips. Daddy boo dee boom, chee boom, chee boo boom. Daddy boo dee boom, chee boom, chee boo boom. Daddy boo dee boom. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.

0: io nella vita cosa mi piace di più?
1: The thing that cares most.
2: La